0: abbiamo alla ai materna.
1: You were tuned in to Charis TV, gracious boss.
0: Nyame mre ne mre papa.